0: alle gemme le perle,
1: alle perle le fiori,
0: alle fiori le gemme,
1: alle gemme
0: le gemme,
1: alle perle,
0: alle perle
1: le perle,
0: alle
1: fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle gemme
0: le

0: le ciel, le belle des fiori, le fiori. Alle tanze, le tanze,
1: alle tanze, cristalli,
0: alle arcetti, le arcetti,
1: alle tanze, cristalli,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze, alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,
1: alle tanze,
0: alle tanze,